signori di notizie, stammerebbe l'uatello, o figliolo di Letizia, giunti quasi gurello, sanno anda da cercarlo, stammerebbe la città, culugale scino giallo, e la sumera di Nadà. Oh signori, cosa c'è in questo paese? Dice non che giunta andrista, ma non è bello a te. La somma un po' più sta, cosa? Giunta da della francese. La somma un po' più sta, usa violo e genera. È scalata avanti notte in una tenuta ovviamente, salutetto giovanotte e se voi volete sante, c'est trois mois que je voyage, j'ai jamais eu le mal de mer.

signori, cosa giri, ma cosa giri in questo paese? Dice non che aggiunta andresta, ma non è bello a te. La mamma un po' più sta, cosa è, cosa? Giugno d'altra francese. La mamma un po' più sta, usa violo e cavità. Porta le racce stichitte, per mostrarli so gallonni, faccio vera le soitte, anne luci, anne lonni, a so mamma di scimitta, o di vera il così. Vai vai un mio violo, tu non si fa, tu vai sta qui. Signori, cosa c'è, ma cosa c'è in questo paese? Dice non che parte andresta, ma non è bello a te. La mamma un po' più sta, cosa è, cosa? Parte per te la chinese. La mamma un po'

0: Signori, cosa c'è? Ma cosa c'è? Ma cosa c'è nel tuo paese?
1: Dicono che gli untandrista manetteru a te.
0: Ah, tua mamma un po' più sta, ma cosa c'è?